0: Gaspar! Scegliete quali noi più vi piace!
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa!
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci!
1: Cara semplicità, quanto mi piaci!
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo!
1: Ed io giuro la terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
1: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carra,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Piantiamo, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Carolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

Che diavol vuol dire che i nostri sposi ritardano a venir? Son gelosi. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.

0: troppo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: E non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: cosa dici?
1: Non avvedi?
2: Sal tuo amico, sal tuo amico, finem lauda, finem lauda.

0: Comparti.
1: Oh, te partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mac.

0: tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: Ora pensa mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia a due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.

0: Se li conosco! Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, i vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re.

0: dai targa. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

0: sentisse, se mi scoprisse, non si guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare.
1: Ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di vivere,
0: questo ormai, passo qui, ma che del ridere,
1: fanno ridere,
0: la va di vivere, questo ormai, passo qui,

0: sapere un po' quella cagion di quel riso?
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 20

0: ci parleremo.
1: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e ubbidienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si manca.

0: basta il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fessere la mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciare deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
1: Parlate! Libero di demor quel che brava.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo. Lasciate dalle smorfie del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa.

0: Per carità partiamo, che ti soffermeggiamo. Nessimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono un cascato, cascato. Nessimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono un cascato, cascato. Sono un cascato, sono un cascato. Sono un cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non potrò, niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuonzi belli amorosi.
2: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzoli?
2: Che via non fate?
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo? Io burlo?
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questo

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere di durarli da figlio.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso? Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: soldate barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze, non di cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo!
2: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Ti vedi amico, che un poco di più merito.
1: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da

che bisogna pigliarlo l'ol che viene. Ma ecco la sorella, che cerco, sciocato, ecco per colpa vostra in questo stato mi trovo.

0: Lasciamolo sfogar.
1: Ebbene.
2: Chi? La tua fior di lì.
1: La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
2: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: me. La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle sonoramente.
0: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
0: per state celebi in eterno.
2: Mancheranno forse donne a uomini come noi,
0: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate.